Io andò in ogni nat, non des. Dot vine catar sa Maria, tet non via papes.